0: zitella, nobile, ricca e bella.
1: È vero.
0: Promettendovi per giunta un bell'assegnamento e alla mia morte quanto possiedo.
1: È vero.
0: Minacciando in caso di rifiuto di serredarvi e a torbi ogni speranza ammogliarmi se nuovo.
1: È vero.
0: Orbene, la sposa che m'ho persa.

0: mia Norina, vi scrivo con la morte nel cuore, lo farem vivo. Don Pasquale ha girato da quel furfante, da quella faccia doppia del dottore. Grazie. Sposa una sua sorella, mi scaccia di sua casa, mi disereda infine. Amor mi impone di rinunziare a voi. Lascio Roma di stesso quanto prima l'Europa. Addio, siate felice, questo è l'ardente mio voto, il vostro Ernesto. Le solite pazzie!
1: Ma se mi parte?
0: Non partirà, ma certo. In quattro salti son da lui, e la nostra trama lo metto a parte, ed il rimane, e con tanto di cor.
1: Ma questa trama si può saper qual sia?
0: A punire il nipote che opponse alle sue foglie, Don Pasquale ha deciso prender moglie.
1: Giove diceste!
0: Orben, io so dottore, vistolo così fermo nel proposto, cambio tattica e tosto, nell'interesse vostro e quel d'Ernesto, mi pongo a secondarlo. Don Pasquale sa che io tengo al convento una sorella, vi fo passar per quella, egli non mi conosce, e vi presento, pria che altri mi prevenga. Bene, resta cotto.
1: Ma benissimo.
0: Caldo, caldo, mi sposa. Carlotto, mio cugino, ci farà da notaro. Alla resta poi, tocca pensare a voi. Lo fate disperare, il vecchio impazza, lo abbiamo disperato.

quando avrete introdotto il dottor Malatesta e chi è con lui, ricordatevi bene, nessuno ha più d'entrare, guai se lasciate rompere la consegna. Adesso andate. Per un uomo sui 70, zitto, che non mi senta la sposina, convien dir che son lesto e ben portante. Con questo boccon poi di toilette. Alcun viene,

0: rispondete al saluto.
1: Grazie, serva.
0: Oh, cielo, che bella mano!
2: È già fatto che sto.
1: Oh.

0: cielo. Non oseria son certo a sembiante scoperto parlare a un uomo. Prima l'interrogate, vedete se nei gusti v'incontrate. Poscia vedrem.
1: Capisco.
0: Andiam. Coraggio.
1: Posto che ho l'avvantaggio, anzi, il signor Fratestanolo, il dottor Malatello, cioè, volea dire...
2: Malatesta,

0: Volea dir che alla sera la signora verrà la compagnia.
1: Niente affatto. Al convento si stava sempre in su.
0: Qualche volta al teatro.
1: Non so che cosa sia, ne sa per bravo.
0: Sentimenti che onoro, ma il tempo può poi passarmi in qualche modo.
1: Cucire, ricamar, far la calzetta, volare la cucina. Il tempo passa presto.
0: Mamma mandrina, fa proprio al caso mio quel bel per carità. Cara sofronia, rimuovete quel velo.

0: misericordia, che fu? Dite!
1: Una bomba!
0: In mezzo al cuore, per carità, dottore! Dite! Dite, se vi vuole! Mi mancano le parole! Sudo! Agghiaccio!
1: Son morto!
0: Via, coraggio! Mi sembra ben disposta!

0: Reste. In breve, quel signore vi piace?
1: A dirlo, soggezione.
2: E coraggio.
1: Sì. Sì. Sei pure il gran babbione.
0: Consente, è vostra.
3: Con giubilo.
0: Beato me.
1: Te lo vedrai fra poco.
0: Pur presto pel notaro, per tutti i casi d'abili, ho tolto a me quel mio che in anticamera or l'introduco.
3: Oh, caro, quel dottore.

0: sua frogna ma la testa, domicilata eccetera, con tutto quel che resta. Per altra parte eccetera, a scuola era corredo, eccetera,
1: eccetera,
0: poi i titoli secondo il consueto,
1: eccetera.
0: Entrare

0: avete messo?
1: Ho messo.
0: Sta ben. Scrivete appresso. Igual, privato, eccetera.

0: Intende d'ordina?
1: No.
0: E si è riconosciuta?
1: Uta!
0: In questa casa e fuori!

figliola mi fa bene, figliola mi fa bene, e tutto è bene, tutto è bene, se vuoi nominare bene.

Speriamo. Alla modista cento scudi, obbligato. Al carrozziere 600, poca roba. 950 al gioielliere. Per cavalli, al demonio i cavalli, i mercanti e il matrimonio. Per poco che la duri in questo modo, mio caro

Che cosa vorrà dir questa gran gala? Uscir sola quest'ora nel primo di nozze, debbo pormi ogni costo ed impedirlo. Ma si fa presto a dirlo, colei ha certi occhiacci, certo farda sultana, ad ogni modo può provarmi. Se poi falli

finita Don Pasquale, è finita Don Pasquale. Romperti la testa. Altro affare non ti resta.

che a fare questo? Tra le 9 e le 10 della sera sarò dietro il giardino dalla parte che guarda settentrione. Per maggior precauzione fa, se puoi, di introdurmi per la porta segreta. A noi darà il riceto sicuro l'ombre del boschetto. Mi scordavo di dirti che annunziero cantando il giunger mio. Mi raccomando, il tuo fedele. Addio! Questo è troppo! Costei mi vuol morto arrabbiato! Ah, non ne posso più! Perdo la testa! Ci chiami malatesta!

0: Siamo intesi.
1: Sta bene. Ora in giardino scendo a far la mia parte.
0: Mentre io fo qui la mia, soprattutto che il vecchio non ti conosca.
1: Non temere.
0: Appena venir ci senti.
1: Sul mantello e via.
0: Ottimamente.
1: Arrivederci.

Questa repentina chiamata mi prova che il biglietto del convegno notturno ha fatto effetto. Eccola! Come pallido è dimesso, non sembra più lo stesso, me ne fa male il cuore.

vero, mi son ridotto a questo. Mille rovine, ove si da presto. Cosa buona sapersi? Mi spiegherete al fin? Mezza entrata d'un anno, in cuffie e in nastri consumata. Ma questo è nulla. E poi, la signorina vuole...

0: schiaffo e nulla, e di peggio ancor le teve.
1: Adorata Sofronia, io son di sasso.
2: Secondiamo.
0: Ma come? Mia sorella si saggia buona bella.
3: Sarà buona per voi, per me lo certo.
0: Che sia colpevole sono ancora incerto.
4: Io son così sicuro del delitto che v'ho fatto chiamare espressamente quale testimonio della mia vendetta.
0: Va bene, ma riflettete.
4: Oh, tutto prevenuto.

che ti mantinelle, che ti mantinelle, nel giardino scendiamo.

saperne un momento quando già la donna sa la commia sciagurata magno cenno imprigionata senza perdere un momento quando già la donna sta senza perdere un momento quando già la donna sta senza perdere un momento quando già la

0: che stava qui con voi amoreggiando.
1: Signor mio, mi meraviglio, qui non v'era alcuno.
0: Che facciato sta? E mentir sfacciato.

0: quest'ora in giardin e facevate?
1: Stavo prendendo il fresco.
0: Il fresco? A dove indegna? Fuori di casa mia, occhio!
1: Signor marito, su che tu onda prendete?
0: Uscite, è presto!
1: Per sogno, e casa mia, vi resto!
0: Corpo di mille bombe, buon Pasquale, lasciate fare a me! Solo barata non sentirmi! O carta bianca? È inteso, benissimo! Domani!

0: assegno di 4.000 scudi.
1: Ah, caro zio, e fiave!
0: Desitarlo nel più tempo, dite di sì.
2: Ma pongo!
0: E già consento! Corri a prender Norina, recala, e vi posso...